Fernando, forzando, marcato, fermata. An echo after silence knocks.